0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Ingresso gratuito per Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media Partner. Radio Easy Rock.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Il traffico al momento è regolare sui principali percorsi del Nord-Est in queste prime ore della domenica. Sul passante di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. E raccomandiamo prudenza per un cantiere sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio. Tra Udine Sud e Udine Nord è attivo uno scambio di carreggiata per chi viaggia in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

È decisamente tempo di Rock Train qui su Radio Easy Rock, domenica 13 settembre. Salve a tutti, buona mattinata, bentrovati e benvenuti qui su Radio Easy Rock ad una nuova puntata, l'ho già detto, di Rock Train. Salve da Steve Sonic, pronti a trascorrere insieme due ore dedicate come al solito alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. E oggi abbiamo cominciato con una pietra miliare, un pezzo da 90, 1979, Clash, con la title track di London Calling. Ma attenzione, perché se parliamo di pietre miliari e di pezzi iconici, beh, sono aggettivi che possiamo usare anche per il prossimo pezzo, 1987, Guns N' Roses, Take Me Down to the Paradise City.

0: pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

The Boss, Bruce Springsteen, 1984, con quello che a tutti gli effetti è il suo cavallo di battaglia, e cioè Born in the USA. Adesso torniamo ai giorni nostri, però guardando un pochettino al passato, cosa che notoriamente Mick Jagger nelle sue canzoni non ha praticamente mai fatto fino ad oggi. C'è un video sul canale YouTube di Variety dove c'è un video di 15 minuti che illumina in molti modi come mai prima d'ora, a dire il vero, il processo creativo del gruppo, e si parla esplicitamente di Miss Charm, il nuovo singolo da Foreign Tongues che tra l'altro stiamo per sentire. Tutto parte da una prima demo di Jagger, riff di chitarra, melodia grezza che poi ovviamente è stata lavorata in studio da tutto il resto della band, e ovviamente c'è il lavoro nel video di Keith Richards che ha aggiunto degli accordi, ha messo un riff, diciamo che ha sistemato il riff, e poi ovviamente ci sono anche i lavori di Ronnie Wood, del batterista che, ricordiamolo, è Steve Jordan. Tra l'altro alla tastiera c'è Steve Winwood, quello di Valerie, che gli Stones conoscono in pratica da 60 anni. E è la canzone A guardare al passato, l'avevamo anche già detto qui in Rock Train, perché nella canzone Mick Jagger veste i panni ironici di un seduttore maturo e premuroso, però ovviamente guarda molto al passato, no? Dice in pratica invita a godersi la vita, a celebrare l'intimità, a non guardarsi troppo indietro, dice sono troppo vecchio per fare certe cose. Insomma, è un pezzo che succede e non è mai successo nella storia dei Rolling Stones, fa sì che Mick Jagger in pratica si giri e guardi al passato. Sentiamola, Miss Charm.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Nuova puntata di Silver Screen qui su Radio Easy Rock. Come al solito, grande cinema, grande televisione. In questo caso è grande cinema però in TV, visto che parliamo di un film che proviene direttamente da una piattaforma, e grandi colonne sonore, rigorosamente rock and roll. In realtà sono passate poche settimane dalla pubblicazione su Netflix dell'Uomo dei Sussurri, diretto da James Ashcroft, con un pazzesco Robert De Niro, un Adam Scott in forma. C'è anche Michelle Monaghan, e parlando di personaggi assolutamente pazzeschi, grande interpretazione nel film anche da parte del grandissimo Michael Keaton. Per quanto riguarda la trama, dopo la perdita della moglie, lo scrittore Tom prova a ricominciare insieme al figlio Jake, e quando il bambino scompare, il rapimento sembra replicare le gesta del famigerato Uomo dei Sussurri, serial killer che in realtà è già stato arrestato anni prima, che è interpretato proprio da Michael Keaton. E per salvarlo Tom deve allearsi con il padre, che è Bob De Niro, che è un detective in pensione che comunque è ancora ossessionato da quel caso. Per quanto riguarda invece la colonna sonora, beh, prettamente strumentale, nel corso del film appaiono veramente poche canzoni, e ce n'è una che interessa a noi, che si sente all'inizio del film, che viene trasmessa da un autoradio durante il viaggio in macchina di Tom e di suo figlio, del piccolo Jake, verso la loro nuova casa. Arriva dall'album Out of Time dei Ram 1991, pezzo che vede la partecipazione vocale di Kate Pearson dei B-52s. Sentiamo Shiny Happy People.

0: In questo 2026, in questa estate 2026, sono tornati anche i Cage the Elephant, era Beaches in Tennessee. Radio Easy Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, Rock Train.

Van Halen 1984 con Panama, che ricordo, cioè, è una canzone che parla di un'autovettura da corsa, non dello stato caraibico. Adesso invece Flash Forward, che significa avanti veloce, che significa torniamo ai giorni nostri, perché il trio messicano delle Warning è tornato ufficialmente sulla scena. C'è il quinto album Everything's Falling, che è uscito lo scorso 28 di agosto, e in concomitanza con l'uscita del disco, beh, le ragazze hanno rilasciato anche il videoclip ufficiale del singolo che stiamo per sentire, tra l'altro, e che arriva all'indomani di un traguardo storico, perché il singolo precedente, che è a tutti gli effetti il primo estratto dall'album Kerosene, ha conquistato la numero uno della classifica Billboard Mainstream Rock Airplay. In pratica, le tre sorelle a questo punto sono la prima band messicana e la prima formazione interamente al femminile a raggiungere la vetta della prestigiosa chart statunitense. Complimenti a loro, complimenti alle Warning, che sentiamo con il nuovo singolo Bite My Tongue.

0: grande pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Si intitola Pick Apart, That's New, il singolo appena sentito, loro erano Stereophonics. Adesso invece altro flash forward per dare il bentornato ai Nickelback, che hanno annunciato il nuovo album che arriva il 30 ottobre, si intitola Everything Under the Sun. Tra l'altro contestualmente all'annuncio dell'album era stato rilasciato un singolo, Rattle the Cage, ne abbiamo già parlato, che non era niente male, ma era un po', diciamo, come dire, bello tosto, un po' fortino per quella che è la nostra programmazione. In ogni caso, fortunatamente è arrivato un nuovo singolo che ci piace pure questo e che possiamo anche passare, costruito attorno a una promessa emotiva di incondizionato sostegno. C'è una canzone in cui i Nickelback in pratica trasformano il dolore in resilienza, che è una parola che da qualche anno a questa parte si sta usando forse un po' troppo, la stiamo abusando. E dice Kroger, c'è molto peso in questa canzone ma anche tanta speranza, parla dell'essere presenti per qualcuno quando sta affrontando le cose che lo hanno abbattuto, quindi raccogliere i pezzi, alleggerire parte di quel peso dalle sue spalle e ricordargli che non deve affrontare tutto da solo. Arriva il nuovo singolo dei Nickelback, Leave Me Behind.

0: come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, a causa di lavori, si registrano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per la A4. Traffico rallentato con code poi sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Centro. Ricordiamo che è stato riaperto lo svincolo di Somma Campagna, precedentemente chiuso per lavori, in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e la 4 per chi viaggia in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
0: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente

0: alla ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dall'A23 Palmanova a Tarvisio, dove a causa di lavori si registrano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per l'A4. Per traffico intenso invece sulla 4 Venezia Trieste, incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Rallentamenti vengono poi segnalati sulla 4 Venezia Padova tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano. Sempre per traffico intenso in direzione Milano, infine rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
4: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Sei mai stato in California? Per la precisione, all'Hotel California. Andiamo con ordine. In California, nella fattispecie a Malibu, c'è Don Felder degli Eagles. È una sera d'estate. Lui si è comprato una fantastica villa, proprio a ridosso della spiaggia. Tiene le finestre aperte, fa entrare una brezza deliziosa. Warm smell of colitas, un caldo profumo di colitas che entra in tutte le stanze. Don ha una 12 corde acustica e la tormenta. Sicuro che prima o poi quel caldo profumo di colitas lo porterà lontano. Ed è così che va. Ora, lascia perdere che il testo, secondo alcuni, contiene dei riferimenti satanici. Lascia stare le interpretazioni fantasiose che vogliono l'Hotel California una volta una chiesa sconsacrata in cui si celebrano riti satanici, un'altra un ospedale psichiatrico e un'altra ancora una villa appartenuta a una specie di santone. L'Hotel California della canzone è un hotel dell'anima, quello dove la magia di una 12 corde lancia le prime note e poi queste veleggiano sugli odori di quelle piante intense che sono le colitas californiane. A fare il resto ci pensano gli Eagles, perché quando una band è davvero in sintonia ha un'anima sola, e allora Don Henley completa il pezzo, Glenn Frey lo rimaneggia. Dura oltre 6 minuti. Siamo sicuri che ce lo pubblicano? Sicuri. Questo è il nostro pezzo. Ed è così che va. Quello rimane il loro pezzo. Lo rimarrà sempre. Se ti capita di andare in California, facci caso, non potrai più resistere al caldo profumo delle colitas.

La signora ha una borsetta con uno di quei cagnolini piccoli e chiassosi che ti fanno voglia di lasciarla a terra. Lo guardo di sguincio, il quadrupede, mentre ringhia alla radio. Solo il collare varrà quanto tutta la mia macchina.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Cross Town Traffic Chaos.

Il ragazzo è dotato, ma non si impegna, è troppo distratto dalla musica. Ci pare quasi di sentirli, i professori di Brian May, quando la mamma e il papà vanno a colloquio. E mentre tornano a casa, i genitori si confrontano tra loro. Che si fa? Gli togliamo la chitarra? Fosse facile. Anche perché la prima chitarra di Brian May è fatta in casa. Come si può togliergliela? Ebbene, il piccolo Brian desidera fortemente, appunto, una chitarra. Ma in casa non ci sono soldi. No, Stratocaster, ma figurati. Ma neanche cose un po' più modeste, no. Dai retta a papà, te la fa papà la chitarra. E così è. Papà e il piccolo Brian pigliano l'architrave in mogano del caminetto e modellano un bel pezzo. Poi chiedono alla mamma dei bottoni, li limano per bene e zac! Fatti pure i segnatasti. Aspetta, cosa manca? Il tremolo! Non c'è quel tuo amico con le molle della motocicletta, quello antipatico? Ma sì, anche la leva del sellino della bici della mamma va bene. E poi chiedile un ferro da calza, Brian. Ecco, a posto. Magari la cosa ti farà sorridere, ma con giusto qualche arrangiamento, Brian ottiene quello che vuole, la sua chitarra. E la scuola? Beh, piano piano ha fatto anche quella. È un astrofisico, vedi tu.

I ragazzini sono certamente minorenni. Appena salgono, gli dico che non si fuma a bordo. Fanno una smorfia. Hanno come l'aria di chi ha ben altro da nascondere che una sigaretta. Eppure, in quella sfrontatezza di menti glabri, vedo ancora una tenerezza invincibile.

Questa sera, da Crosstown Traffic Chaos e da Claudia Valentini, è davvero tutto. Ma sono pronta a riportarvi tra queste strade buie domenica prossima. Si parte alle 21, solo su Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: I know, she knows, I'm not fond of asking. True or false, it may be, or she still wants to get...
4: Radio Easy Rock.